0: Chi viene?
1: Oh, la nero!
2: Che assi, cari poi, tu arriva l'onibus.
0: Ma dove vai?
2: Me guai, pa' come crei.
0: Sì, che vien che lo pronunci, ehi.
2: Se vi che sa inglese.
3: Se vi che lo domina,
2: io. Ti dico, for mai.

0: Piaci che poi tu arrivi l'onibus.
1: Ma dove vai?
0: Me vuoi ir per come crei?
1: Sì, che vi che lo pronunci, ehi.
0: Se vi che sapevi inglese, se vi che lo domini.
2: Io ti dico, for mai.